0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: mano dritta, Adriana.
1: Ah sì? Anche... con la mano dritta, vero? Sì, ti sei svegliato?
0: Tu sì, anche tu no? La barra dritta significa che ti svegli e sai quello che vuoi dalla vita.
1: E sei molto concentrato e conosci la tua direzione?
0: Picca tu barra dritta stamattina?
1: Sì, perfetto.
0: Anche Anna Chiara aveva la barra dritta.
1: Una barretta così, diciamo.
0: Picca la barretta, va bene, comunque.
1: Dai che si
0: sempre
1: parte.
0: Dritta, vai.

0: pure di Poppy Poppy in sottofondo, Adriana.
1: Sì.
0: E non ne hai approfittato.
1: Allora, è una settimana. È più di una settimana che non facciamo Poppy Poppy. Che
0: se
1: non
0: mi fai
1: proviamo.
0: Poppy Poppy stamattina te lo faccio pure io a te, ma non sui fianchi.
1: Allora, Pippo, dobbiamo testare, dobbiamo provare.
0: Secondo me
1: e dobbiamo capire.
0: Poppy Poppy non sui fianchi.
1: Dobbiamo capire le manie dell'amore. Come stanno? Buongiorno.
0: No.
1: Molto sodo.
0: Che cos'è? Ma smettila. Allora,
1: sai cosa mi è venuto in mente? Io sembro quelle bamboline, in realtà, quei babbi natali che tu hai a casa durante il periodo natalizio,
0: sì,
1: sotto,
0: sì,
1: l'albero.
0: Quelli che
1: si muovono e ballano.
0: Tu sembri una scema come quelli.
1: Oggi sono ginnica,
0: sono
1: perciò
0: un po' ricitrulliti, diciamo, fanno sempre lo stesso movimento.
1: Mi voglio muovere, vorrei dire a Pica che ogni scusa sarà buona per inserire qualche pezzo dance, va bene?
0: Bene.
1: Così,
0: bene.
1: Anche a caso.
0: Allora, innanzitutto oggi facciamo un campionato italiano dei dialetti.
1: Sì.
0: Sceglieremo il dialetto più sexy d'Italia. Secondo te qual è il dialetto più sexy, Adriana?
1: Sono di parte.
0: È stata concepita in Veneto e quindi a Venezia, quindi evidentemente il veneziano.
1: No, per me il napoletano, che poi non è più un dialetto ma è una vera e propria lingua, per me il napoletano è sexy.
0: Lo trovi sexy?
1: Lo trovo sexy da morire se dosato bene.
0: Sì.
1: Ok, se utilizzato
0: dipende
1: bene.
0: Dipende dal tipo di napoletano.
1: Poi dipende.
0: Perché il napoletano è un po' più così gaga. E poi c'è il napoletano.
1: Poi cambia in base al comune di appartenenza.
0: Qui
1: no?
0: Abbiamo purtroppo solo un esempio del secondo che ho fatto. Peppino, no?
1: Vabbè.
0: Che è un po' vicino all'arabo. No? Noi siamo un po' vicini a.
1: Certo, quando
0: parla
1: comunque
0: lì.
1: Non capiamo.
0: A volte sì. E poi mio fratello, Ernest. Vedi, è molto diciamo affine a questi suoni, che sono
1: Pippo.
0: Credo indiani, in questo caso sono suoni indiani.
1: Allora è musicale, i dialetti sono musicali. Esiste anche una giornata proprio per ricordare, per conservare i dialetti, poi rispetto ad ogni comune d'appartenenza. Una recente indagine linguistica e sociologica condotta a livello nazionale ha stilato la classifica ufficiale dei dialetti italiani più amati, più attraenti e di contro quelli considerati meno musicali o meno adatti al corteggiamento. Lo sai che si può corteggiare utilizzando bene anche il dialetto?
0: Certo che sì, ha voglia. Sai, i romani, per esempio, no? Che o famo strano.
1: Comunque,
0: per esempio le frasi famose, no?
1: Il dialetto toscano e quello napoletano sono considerati su scala nazionale ed internazionale quelli in assoluto più sexy.
0: Okay, allora io farei una domanda subito agli ascoltatori. Ci potete mandare gentilmente, dicendo che ci state ascoltando, se volete potete mettere anche un parere sul nostro programma, in rigoroso dialetto della vostra zona di provenienza, che siate siciliani, che siate campani, che siate laziali, che siate milanesi, toscani, lombardi, piemontesi, veneziani.
1: Vabbè, è inutile chiamare la cosa tutte le
0: lucani, molisani, qualsiasi, calabresi. 347 490 0042. Gentilmente stamattina vogliamo messaggi in dialetto, mi raccomando.
1: Ci salutate col vostro dialetto, ok?
0: E se non sapete parlare dialetto, ditelo, abbiate il coraggio, perché c'è tanta gente che non sa parlare dialetto.
1: Ma perché poi non lo si tramanda più ai figli, per esempio.
0: Sì.
1: Allora aspettiamo i vostri messaggi, andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Power to move ya, I got the power to move ya.
0: Ma cos'è?
1: Sembra diventato un talent questo appuntamento.
0: Sì. Ma poi si impegna molto questa ascoltatrice.
1: Dal 1995 Ziggy Marley con Power to Move Ya.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: celebre, a proposito dei dialetti, la frase della madre di Adriana che, affacciandosi su un balcone in una delle, diciamo, calle di Venezia bellissime, disse a suo marito, a tuo padre,
1: pur non essendo di origini, insomma, veneziane,
0: Alfonso, sempre su Goi Canal.
1: Esatto.
0: E lì aveva concepito in quel momento la bella Adriana.
1: La bella e brava.
0: La bella e brava. Che stava nascendo tra il Canal Grande,
1: esatto,
0: e il Canal che si prosciugò.
1: Il che si prosciugò. Che allora, abbiamo esordito quel dire che si contendono il podio dei dialetti o comunque delle lingue più sexy in assoluto, il napoletano e il toscano. Mentre di contro abbiamo anche dei dialetti che risultano poco musicali.
0: Tipo?
1: Il bergamasco. Anche il milanese stretto molto spesso risulta essere quasi disturbante. Questo non lo diciamo
0: Bergen,
1: noi, eh?
0: Bergen.
1: Sì. E anche il marchigiano.
0: Marchigiano.
1: Vabbè, sentiamo i saluti in dialetto in giro per l'Italia dei nostri ascoltatori, prego.
2: Buongiorno. Tipo Adriana, sono Claudio de Zurigo, abito a Zurigo, però su De Lecce.
0: De Lecce.
2: È il dialetto più bello
1: De Lecce
2: in assoluto. Ed è rulecese.
0: Rulecese,
2: no, a me piace tantissimo. È romano.
1: Si sente.
2: Non so nemmeno se fosse un dialetto oppure più una pronuncia.
0: No, c'è anche il dialetto romano, perché
1: certo,
0: ci mancherebbe. Comunque sì, la terra dello sole, dell'umare, dell'Uientu, il Salento, bellissimo.
3: Buongiorno. Casma Russana, tra provincia di Cusenza. Saluti a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sono Andrea da Torino. Io non so assolutamente parlare il dialetto piemontese, ma da noi diciamo che non si utilizza praticamente mai. E non lo sa la gran parte della popolazione.
0: Ma come? Ma non è vero. Un bicerin? Bicerin di dov'è?
5: Torinese.
0: È torinese.
5: Chiura Calè.
0: Sì, anche. Ci sono delle parole, diciamo, torinesi. Però noi non conosciamo bene, ma sicuramente saranno torinesi.
6: Beppo, che... Adriana, buongiorno. La sente vero, Foggia.
0: Sì.
6: Comunque io mi sento tutti i giorni, così. Amate.
1: Prima che finisce sta Picciril.
0: La sera che c'è Picciril, quando c'è finisce il paese, ci ascolta tutto il giorno fino a Piccirillo.
1: No, Piccirillo da noi, Picciril è anche piccolo, capito? Quindi non avevo compreso.
7: Prego. Buongiorno, sono Peppe da Napoli. Vi voglio bene, vi seguo. E il dialetto napoletano è il più top. E anche il siciliano. Un bacio.
1: E anche il siciliano.
0: Pure noi dovremmo bene, voglio.
1: Oddio, un po' meno pure, non ti preoccupare. Sono quelli più adatti, caro Pippo, caro Ces, alle parole. Ces è il suo vero nome,
0: Cesare.
8: Buongiorno Adriana. Buongiorno Cesare.
0: Bravo.
8: Illustrissimo.
1: Ma illustrissimo.
8: Cafone.
1: Esatto.
0: Volevo dire a questo ignorante che.
1: Ma lascialo stare.
0: Adesso mi dà del cafone, io non posso dire di ignorante. Allora, volevo dire a questo ignorante che si dice illustre, non si dice illustro.
1: No,
0: lui mi ha dato del cafone, io posso dare dell'ignorante.
1: No, cioè, questa è una licenza poetica.
0: Lui col
1: è la licenza poetica.
0: Ma non mi sarei mai permesso di dargli del cafone, dell'ignorante, se lui non avesse dato a me del cafone. Possiamo risentire, per favore?
1: Addirittura vuole risentirlo?
0: Vai, prego, grazie.
8: Buongiorno Adriana.
0: Ecco.
8: Buongiorno Cesare.
0: E qui ci siamo, a posto.
8: Illustro, illustrissimo.
0: Illustro?
5: Allora. Voleva dire un lustro?
0: No, voleva dire illustro. Allora, è un grandissimo cafone,
1: allora,
0: ignorante.
1: Un attimo solo.
0: Io sarò un cafone, ma non è ignorante. Esatto.
1: No. La mia maestra di dizione mi ha scritto.
0: Cosa ti ha scritto?
1: Mi ha letto, vuole la E aperta.
0: La E aperta.
1: Perché, salutiamo Ornella Rauccio, perché non è un diminutivo in etto, etta, per cui non rispetta quella regola.
0: E quindi qual era la parola sbagliata che abbiamo?
1: Dialetto.
0: Ah, dialetto.
1: Vuole la... Dobbiamo dire dialetto, non dialetto.
0: Abbiamo detto dialetto?
1: Forse io sì.
0: Forse tu, dialetto.
1: Cara maestra, grazie. Grazie,
9: grazie. Buongiorno Diana, come siete belle. È meravigliosa, sei da mattina. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ma quando sei bella tu, bella.
1: Grazie. Chi
0: che dici? Noi siamo tanto felici la mattina. Prego, Pica, abbiamo altri messaggi?
10: Buongiorno, ma di cosa stiamo a parlare? Il dialetto più sensuale è sannicandrese, sensualissimo.
0: Sannicandrese.
1: Sensualissimo?
0: È sensualissimo.
1: Oddio, questo non lo so, però
11: ciao, Fiori, anche a me che vado a travaillare e le scoot. Anche le Marco. Buona giornata a tutti. Ciao ne Radio Cheske.
0: Siete bellissima. Diteci però poi alla fine di quale, che accento è questo dialetto, credo lombardo. Mi
11: ciao
0: pare lombardo.
11: Ciao di Radio Cheske. Come stai? Tutto bene? Vi auguro una buona giornata, Paola da Padova. Ciao.
0: Da Padova. Veneta. Vedi, grazie. Ma a me piace tantissimo anche quello del Trentino Alto Adige, di Bolzano. Mi piace moltissimo.
1: Sì, ma quando
0: l'accento
1: parlano,
0: che hanno,
1: sì, l'accento
0: loro
1: molto
0: parlano
1: bello.
0: In tedesco, il loro dialetto
1: riesci
0: tedesco.
1: Riesci a comprendere sempre quello che dicono? No, è difficile.
0: Zitta, che mi piace troppo sta canzone.
1: Su Radio Kiss, c'è sempre la musica più bella. Gaia con Bossa Nostra. Facciamo quelli bravi.

0: Olivia Dean, It's So Easy su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, è certo. Lale, ti senti più leggero con la colazione migliorata.
2: Ma senti quanti jingle nuovi.
0: Sono sigle, non sono jingle, però insomma, vabbè. I jingle sono quelli cantati. C'è stato il maestrino che è fuori.
2: Perdonami, siccome ho letto scritto lì, va bene, ho sbagliato. Dai.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, Max Poli, Laleti. La nostra missione è fornirvi tutti i fatti d'attualità, sapete?
2: Sì.
0: Stavo tirando fuori gli addominali boccali.
2: Vabbè, ma le vogliamo sentire ste notizie?
0: Allora, ogni tanto spuntano le classifiche e questa mi fa venire fame e ve ne diamo conto. Questa classifica che farà venire fame a molti, secondo me, perché Time Out ha pubblicato l'elenco delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, si è mangiato meglio in questo inizio 2026, dopo aver intervistato 24.000 persone in 150 città del mondo. E tu dici, vabbè, qual è la città dove si mangia meglio nel mondo? Lima, in Perù.
2: Sì.
0: Considerata la capitale gastronomica dell'America Latina, oltre ai famosi piatti come il ceviche, che è praticamente questo, un pesce crudo, no?
2: Sì.
0: È marinato nel lime, nel limone, negli agrumi. E anche la città più conveniente della top 20, cioè costa tutto pochissimo. Sul podio c'è anche Bangkok, regina dello street food, città del Messico, famosa per i suoi tacos.
2: Buone, mamma mia.
0: E dove inizia anche il mondiale oggi. E poi per una cucina che vede i mercati popolari, ristoranti stellati, insomma, sono quelle che piacciono di più, le cucine semplici. Sì. Tra le prime 5 città dove si mangia meglio al mondo, Londra e Barcellona, e l'Italia ha una sola rappresentante.
2: E questo mi dispiace molto perché
0: mangia dappertutto. Insomma, l'Italia, solo Napoli che si piazza al 14° posto grazie alla sua tradizione culinaria amata in tutto il mondo. Compaiono anche New York City, Atene, Osaka e Lisbona.
2: Mi dispiace un po' per Roma, io da romana, ma mi dispiace un po' perché si mangia bene anche a Roma, si mangia bene in tutta Italia, però sai.
0: Va bene, insomma, però questa era la prima notizia. La seconda, che secondo me è quella che possiamo cavalcare anche meglio, stimolando i nostri ascoltatori. Allora, secondo alcune stime, nelle case degli italiani ci sarebbero gioielli, diamanti e orologi di lusso per un valore complessivo superiore a 150 miliardi di euro. Attenzione, sono spesso, mettendo tutte le famiglie, ci sono spesso, sentite qui, oggetti dimenticati nei cassetti.
2: Ma magari.

0: in alcuni casi anche nelle cassette di sicurezza nelle banche, o tramandati di generazione in generazione, che molte volte valgono molto più di quanto immaginiamo. Sì. Per esempio, un anello di famiglia qualche giorno fa, che è stato trovato dai parenti, sì, dei nonni che non ci sono più, inizialmente pensavano valesse qualche euro, poi l'hanno fatto valutare più attentamente, ne vale 70.000 grazie ad una perizia accurata. Mai fermarsi alle prime perizie, vedi? Quindi in pratica che cosa è successo? Hanno fatto un controllo, ha detto ferma, sì, là, questo vale ancora tanto, e allora vale, fammelo controllare meglio. E a volte si aprono gli armadi dei nonni e scopri che avevano dei soldi, come è successo ad una famiglia di Milano, sì, anzi della provincia di Varese, che ha trovato nell'armadio che stavano buttando via del nonno praticamente roba di 300 milioni di vecchie lire. Ma chiaramente se avessero scoperto prima le potevano cambiare, invece sì, non valevano più nulla, quindi certo, insomma, sì, sì. Allora ragazzi, fate una cosa, vi chiediamo un attimo al volo, potete controllare nel vostro
1: andate
0: cassetto,
1: a aprire gli armadi e i cassetti,
0: controllate un po' e scoprirete cose che avete dimenticato. E poi qual è l'oggetto curioso, prezioso che avete trovato in casa, per esempio di nonni, parenti, in un vecchio cassetto? Rispondete al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma controllare quel cassetto lì in radio che non si apre da una vita, sarà un tesoro.

0: Ray Very Miles, Where is Miles Band dei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo,
0: dai, ce la possiamo fare. Abbiamo trovato in un cassetto delle cose che mai avremmo creduto. Ecco, questa è un po' la domanda che vi abbiamo fatto: cosa avete trovato nei cassetti dimenticati, cose che non ricordavo manco d'averla sta roba qui. E un sacco di cose, perché insomma leggevamo che nei cassetti degli italiani ci sono, sì, 150 miliardi di euro in beni e valori, ma veramente una cifra impressionante, e spesso non ci accorgiamo di averli. Cassetti e cassette di sicurezza, sì, però anche. Quindi conserviamo a volte a nostra insaputa, magari sai, un lascito, ti ho lasciato quel vecchio comò. E il nonno lo porti a casa e dentro c'ha degli oggetti nascosti e occultati e tu non li hai trovati. Succede spesso e volentieri. Ci state scrivendo, ecco, che cosa avete trovato. Controllate anche nel vostro cassetto, nel comodino, quello vicino al letto.
1: Spesso
0: e volentieri, usato come deposito. No, ma magari cose che non valgono, ma che certo. Dici, oh, ce l'avevo qui. Vedi, qui, mentre parlavate, ho aperto il cassetto, ho trovato... una scatoletta di tonno nel cassetto dei calzini.
1: Una scatoletta di tonno, ma è quello perché ti viene fame la sera.
0: Te
1: la sei dimenticata.
0: Ma aperta o chiusa ancora?
1: Immagino chiusa, non è che puzza, se no. Tra le cose di mia nonna ho scoperto una spilla d'oro a forma di stella. Solo dopo ho saputo che era un regalo del suo primo fidanzato, Giulia da Milano. Poi, nel comodino dei nonni ho trovato vecchie banconote fuori corso e francobolli rari. Sembrava un piccolo tesoro nascosto. Sara da Firenze.
0: Vedi. Ciao Sara, sentite lui che cosa ha trovato nella bottega, sì, del papà.
2: Ragazzi, buongiorno da Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Enzo da Napoli. Io, quando mio padre è finito, lui era idraulico, e nella sua bottega, nei tubi, ho trovato dei soldi. In questo caso erano lire, ancora cambiabili.
0: Ce l'hai fatta a cambiare?
2: Su 4.000 euro.
0: Dai, ti ha lasciato,
2: diciamo,
0: qualcosa.
2: Tutto.
1: Vabbè, comunque, sempre meglio.
0: Beh, cioè, certo, però no, sei stato bravo perché l'ha trovato nei tubi praticamente. L'aveva occultati lì tuo papà, poi si è dimenticato di dirvelo. Insomma, però fatto sta che sei andato a scovare e l'hai trovato. Perché a volte è difficile trovarli, no? Cioè, a volte butti, che ne so, un qualcosa con dentro dei beni lasciati dai parenti, e invece c'era una fortuna dentro a quell'oggetto, quel vecchio mobile che è buttato. Va bene, comunque ragazzi, controllate un attimo i cassetti e diteci che cosa c'è, ora che sia di valore o no, perché a volte nei cassetti, nei comodini, quello in cucina che usiamo per le cose che non usiamo più, potrebbe esserci qualcosa di sorprendente. Dai, tra poco vi leggiamo e sentiamo. Ora il nuovo disco di Malika Ayane, Una possibilità.

0: possibilità.
1: Vai Malika. La canzone di Malika Ayane, la nostra novità qui su Radio Kiss Kiss con i mattinieri, Max Poli,
2: la Leti.
1: Ogni mattina dalle 5 alle 7, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, ci ritroviamo ogni mattina e ci piace raccontarci dell'attualità, un po' certo, quella che leggiamo sui giornali, dalle agenzie e quella che ci raccontate voi. Leggevamo sempre da un quotidiano dei tanti beni che ci sono nei cassetti e nelle cassette di sicurezza degli italiani, quasi 150 miliardi tra tesoretti dimenticati, altri invece ben conosciuti, però insomma conserviamo tanto nei cassetti, a volte dimentichiamo, a volte ereditiamo, che ne so, un vecchio mobile che nasconde un piccolo tesoro del nonno, dei nonni che ci hanno lasciato. Insomma, ce ne sono le storie di questo tipo, un sacco di messaggi di testo.
2: Io ho trovato nell'armadio di mio papà una lira in carta, Lello.
1: Ho mandato la foto, vedo. Sì.
2: Nel cassetto del nonno ho trovato una medaglia militare insieme a una vecchia fotografia ingiallita. Nessuno in famiglia sapeva che l'avesse ricevuta e ancora oggi stiamo cercando di ricostruire la sua storia. Marco da Roma.
1: Deve essere bello. Non abbiamo molto tempo, però la lira di carta per i collezionisti può valere veramente
2: tanto. Può valere tanto,
1: tanto
2: se poi è quindi tenuta bene, sì.
1: Sì. Va bene, dai. Pensateci un attimo, poi anche tra il serio e il faceto, cioè scherzosamente, andate a aprire un attimo i cassetti del comodino, elencate quello che trovate, sai, il cassetto dove riponete un po' tutto, elencatelo. Vi leggiamo e lo ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Ayane, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
0: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: sì, ma che controllo.
1: Ce l'hai un po' di soldi nei cassetti dimenticati?
0: No, mai, no, ragazzi. Non, guarda, non ho proprio nulla nei cassetti, veramente. Vabbè.
1: Buongiorno, siete con i mattinieri, questa Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Liti.
0: Sì.
1: Abbiamo letto di tanti soldi, delle cose, delle sorprese che troviamo conservate nei mobili che ci hanno lasciato i parenti, i nostri cari, o che a volte dimentichiamo noi stessi. C'è una fortuna, secondo dei calcoli statistici. Avete controllato, vi abbiamo chiesto, fatelo, vocali al nostro numero. Vai.
0: 347-490-0042.
1: Cosa avete trovato? Sentiamo. Buongiorno.
2: Ciao, Antonella da Vigo, schissa a tutti. Vi racconto che durante l'alluvione la mia dirimpettaia si era liberata di un comodino che aveva preso l'acqua e l'abbiamo recuperato. All'interno, nel cassetti, c'era una catenina d'oro con tanto di crocifisso, bello peso. Ovviamente gliel'abbiamo restituito.
1: Giusto, vai.
3: Paolo da Posi, io nel cassetto di nonna ho trovato le cambiali da pagare.
1: No, lascia stare.
0: Perché pure quello si
4: ciao trova. Max, ciao Letti. Io nei cassetti dei miei nonni trovavo solo le bustine di naftalina per le tarme.
0: È vero.
4: Porca miseria, chissà a tutti.
0: Si usavano molto.
4: Ciao Max, ciao Letti.
1: Ciao, ciao. Pronto, aspetta.
5: Max, Letti, buongiorno.
0: Ciao.
5: Giovanni da Corato. Max, io ho aperto il diretto, ma purtroppo non ci ho trovato niente.
1: Ragazzi, controllate un attimo.
5: Ciao a tutti, ciao Max, ciao Leti, ciao Kiss Kiss.
1: Pronto?
6: Buongiorno, ho girato tanto nei cassetti nella speranza di trovare qualcosa.
0: Niente,
6: solo polvere.
1: Controllate le poltrone, le poltrone.
7: Buongiorno Leti, buongiorno Max.
0: Ciao.
7: Allora, io circa 30 anni fa facevo un altro lavoro, lavoravo in una ditta che ritirava anche mobili usati e in una poltrona stavo per buttare, ho aperto per caso la tappezzeria che aveva e all'interno, cuciti benissimo, c'erano circa 600.000 lire, biglietti da 100 ancora nuovissimi.
1: Vedi, mamma mia, pronto?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
8: Mia nonna, quando è venuta a mancare, ci siamo messi a svuotare casa e praticamente abbiamo trovato nei mobili, dentro dei buchi fatti appositamente all'interno delle mensole, dei soldi nascosti che nemmeno lei ricordava, perché comunque nell'ultimo periodo diceva tutto a mia madre, però quelli lì l'aveva proprio dimenticato.
1: Uno deve verificare sempre, capito, Aleti?
0: Sì,
1: quando ti lasciano qualcosa a casa, sono controllate tutto, che è meglio, dai.
9: Caffè, buon umore e la musica più bella. La musica più bella. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Cattive abitudini su Radio Kiss Kiss dei mattinieri con Max Poli.
1: La Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7 ogni giorno, ricordate. Buongiorno a tutti amici. Avete trovato qualcosa nei cassetti? Leggevamo che molti italiani dimenticano una vera e propria fortuna, o lasciata da parenti, in vecchi mobili, in poltrone, oppure noi stessi. Abbiamo il cassetto dove depositiamo tutto. Controllate che c'avete in sto cassetto.
1: Leti, posso ridere questo messaggio. Io invece a 10 anni, pulendo camera dei miei genitori, avevo trovato le riviste di Playboy di mio padre e lì ho scoperto il sesso. Tabù ancora per una famiglia sudamericana al momento, perché giustamente mia mamma si è ricordata dopo dove era nascosto e l'unico che mi aveva chiesto se avevo pulito bene il sotto il letto, e io ho detto sì mamma, benissimo, ha fatto finta di nulla. Malu da Capriolo.
0: Va bene, va bene. Ciao Malu, Brescia, no? Vai, poi.
1: Poi.
0: Cinzia, aspetta, voglio sentire Cinzia. Buongiorno.
2: Vai. Buongiorno Kiski.
1: Ciao.
2: Sei Cinzia da Milano.
0: Che dici?
2: Mentre parlavate io cerco.
0: Qualcosa nel cassetto.
2: Ragazzi, il nulla cosmico nei cassetti.
0: Però
3: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Questa notte è venuta a mancare mia nonna. E adesso nelle prossime settimane ci toccherà andare a far passare tutte le scarpe.
0: Cercare bene, dici tu, hai visto mai? Mi avete incuriosito,
1: un abbraccio ora,
0: diceva. Quindi mi dispiace per tua nonna. Un saluto, grazie ragazzi, è terminato il tempo a nostra disposizione. Tra poco sarete con Pippo e Adriana nel Pippo Pelo Show. Grazie alla regia.
1: Pica!
0: È sempre prezioso. Ritorniamo in onda domattina, come sempre, tra le 5 e le 7 con i mattinieri. Grazie per esserci stati. Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1995, No Doubt, ricorderete sicuramente Don

0: Hanno chiuso i mattinieri e ci portano quasi alle news.
1: Sono le 6:55, tra un po' arriva Umberto Aprea a darci tutte le ultime notizie più importanti e noi vi aspettiamo.
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: A tutti una buona giornata. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno iniziato gli attacchi di autodifesa contro diversi obiettivi in Iran. Donald Trump, riunito ieri nella Situation Room con il suo team di sicurezza nazionale, aveva proposto un'operazione lampo su una vasta scala contro il regime degli Ayatollah, mirata a costringere Teheran a convergere sulle condizioni dettate. Media iraniani riferiscono di esplosioni udite in diverse località nei pressi dello stretto di Hormuz, raid anche su un impianto petrolchimico nel giacimento di gas di South Pars. L'antiaerea si è attivata nell'area a ovest della capitale. I Pasdaran avrebbero invece colpito due navi mentre tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz chiuso dai militari iraniani. Da Teheran hanno fatto sapere di essere pronti a reagire duramente. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente. Il cuore del messaggio affidato da Papa Leone XIV alla Sagrada Famiglia nell'ultimo appuntamento della sua visita a Barcellona. In tempi di guerra, quindi, ancora una volta è la pace a dominare i discorsi e le preghiere del pontefice. Già poche ore prima, all'abbazia di Montserrat, il Papa aveva invitato a deporre le armature che induriscono i cuori. Non avrei mai dovuto incontrare Jeffrey Epstein nella missione shock di Bill Gates, che ha testimoniato al Congresso sui suoi rapporti con il defunto finanziere pedofilo. Secondo il testo dell'apertura del suo intervento a porte chiuse ma diffuso dalla CNN, Gates ha definito un grave errore di giudizio il suo incontro con Epstein. Nella lunga deposizione il miliardario ha affermato di non essere assolutamente a conoscenza dei crimini a lui attribuiti. Veniamo in Italia. Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma si è scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Guardando al futuro, promette di fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio e rivendica gli obiettivi raggiunti, l'occupazione record, l'export è più forte dei dazi. Altri parlano di tassare il patrimonio aggiunto. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici. Sarebbe stata ritirata la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. È quanto si apprende da fonti ministeriali. Il decreto dovrebbe essere sostituito da un accordo. Il testo ha incontrato l'opposizione dei sindacati, ma il dissenso anche di alcune forze di centrodestra. Lo sport, calcio, tutto pronto per i mondiali 2026. Questa sera, dopo giorni di polemiche legate a sicurezza estrema, politiche sui visti, proteste e caldo, al via il torneo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, a più tardi e chi schissa a tutti.

0: come un tempo, vabbè, diciamo.
1: Le cuffie della radio.
0: Non trovo i miei ear monitor.
1: Allora stamattina
0: non so che fine abbiano fatto.
1: Stamattina Pippo è partito un pochino così.
0: Sì,
1: un
0: sì, la giornata è partita così, un po' sull'incazzato, sì, perché non trovo le cuffie. Allora, buongiorno a

0: Allora, grazie a tutti voi per aver cantato la sigla anche stamattina. Adesso abbiamo tanti messaggi di testo dei nostri ascoltatori.
1: Ma sì, perché noi siamo in diretta, facciamo le cose con ordine. Ogni giorno su Radio Kiss Kiss, ma anche in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Prima, in uno spazio dedicato alla TV, abbiamo chiamato a raccolta tutti quelli che già sono con noi e ci guardano.
0: Stefania da Rimini dalle 6 di stamattina ci aspetta tutte le mattine, ha detto non vede l'ora che arriviamo alle 7. Poi ancora, ciao belli, buongiorno. Ilaria da Catanzaro, un bacione, vi ascolto tutti i giorni. Saluti da Stoccarda. Sono Giovanni e sto lavorando. Kiss Kiss, anche Giovanni, questi sono quelli che ci guardano in TV. Poi buona giornata ragazzi. Elena da Lentate sul Seveso, grazie. Buongiorno Pippi Adriana, vi sto guardando al 158. Buona giornata Sonia da Ascoli Piceno. Ascoli Piceno che è stato ripromosso in Serie B, torna in Serie B dopo un po' di anni, quindi
1: oh, che bello, quindi complimenti alla squadra. Allora, i dati dell'ultimo rapporto Censis Bayer e della Società Italiana di Andrologia scattano una fotografia clamorosa sui giovani adulti tra i 18 e i 40 anni principalmente.
0: Okay.
1: Il 18% vive già lunghi periodi di astinenza sessuale e il 50% si dichiara profondamente insoddisfatto della propria vita intima.
0: È vero.
1: Mamma mia, che debacle.
0: Mamma mia. E ricordiamo che invece Adriana, che appartiene a questa categoria, è estremamente soddisfatta. Quindi lei vuole essere moderatrice di questo dibattito da soddisfatta. Qui c'è chi è insoddisfatto sempre. Ce ne abbiamo uno di fronte che sta sempre là. Non è mai soddisfatto.
1: Ma lui è un irrequieto.
0: Esattamente.
1: Lui è un irrequieto. Allora, le cause quali sono? Il caro affitti.
0: Col sesso cosa c'entra?
1: Certo, perché molti vivono ancora con i genitori, con i coinquilini, quindi addio privacy.
0: Anna Chiara ha detto pure volesse, però non posso farlo.
1: Vedi, a volte non si ha proprio lo... su questo siamo comunque fermi come agli anni 80 e 90.
0: Anna Chiara me
1: non
0: l'ha detto,
1: si sa dove andare.
0: Con gli occhi quasi con le lacrime, sì, pure volesse, vado tutte sere, ma sto a casa dei miei genitori, no? E non lo può fare.
1: Poi manca pure la materia prima in questo periodo, credo.
0: Ad Anna Chiara?
1: Beh, sì.
0: Ma che ne sai tu? Ma perché sai
1: fare? Credo, vabbè,
0: ma
1: no, più
0: ma
1: o meno.
0: Tu sai quello che ti racconta lei, ma non è
1: più
0: che
1: o meno
0: sai.
1: Conosco le cose.
0: Ma per piacere,
1: ci
0: sì.
1: Vuole un bel fusto. Ho anche un fustino, va bene lo stesso.
0: Un fustino vado bene anch'io. Un fustino di detersivo.
1: Allora, perché c'è questa... C'è questo dato che è abbastanza importante, abbiamo detto, perché molti vivono ancora con i genitori, non possono permettersi un affitto, ma poi lo sapevamo e c'è tra le notizie l'overdose di smartphone che sostituisce la vera interazione.
0: Allora i giovani di oggi sono un po' come Corfù. Si diceva di Corfù, a Corfù non si scopa più, si diceva...
1: Ma veramente?
0: Si diceva così, sì. Perché Corfù era stata un po' un'isola della perdizione, poi a un certo punto aveva perso questa nomea.
1: E adesso l'ha riacquistata?
0: No, non credo. No, è rimasta un'isola per famiglie.
1: Okay.
0: Sì. E a Corfù non si scopre più. Si diceva così e i giovani non più.
1: Esatto. Va bene. Però
0: allora,
1: vuoi mettere...
0: Almeno secondo queste statistiche che noi stiamo affrontando stamattina.
1: Veramente, noi ci prendiamo le statistiche, divulghiamo, le diffondiamo, le condividiamo con voi, vogliamo sapere da voi qual è il dato vero della vostra vita, senza troppo entrare nei cavoli vostri.
0: Cioè, che percentuali di incontri intimi avete, tipo in una settimana?
1: Ma l'ultimo flirt, l'ultimo incontro.
0: L'ultimo flirt, l'ultima, anche se è successo adesso, poco fa,
1: sì,
0: mentre
1: sì.
0: Ascoltavate già noi che stavamo facendo i saluti. Ed è finita, insomma, qualsiasi cosa. 347 490 0042, lo ripeto, 347 490 0042. Ci dite voi come siete messi da quel punto di vista.
1: Dai, l'ultimo approccio che avete avuto, ma anche diciamo da WhatsApp,
0: gentilmente nei vocali ci dite anche che età avete.
1: Eh sì,
0: è fondamentale che siate donne o uomini, ci dovete dire più o meno che età avete. E poi
1: quindi uomo, donna, l'età, l'ultimo approccio, l'ultimo flirt, anche l'ultimo incontro che avete avuto al 347 490 0042. Adesso ce ne andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Vamos a la playa, a mí me gusta bailar al ritmo della noche, vamos fiesta.
0: C'era la parola fiesta in questa canzone, sì,
1: sì.
0: Era molto divertente.
1: Bella, dal 1998-99, Miranda con Vamos alla playa.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: con Vamos a la Playa. Adriana, volevo salutare un grande campione che ci sta ascoltando, che mi ha appena mandato la foto del suo infotainment, dell'auto con un bel marchione di Kiss Kiss, Ciro Ferrara.
1: Ciao Ciro, un bacio grande a te.
0: Grande calciatore italiano che salutiamo e abbracciamo.
1: Grazie per l'affetto, grazie per essere con noi.
0: Allenatore, sì, commentatore, opinionista. Ciro è grandioso. L'ho incontrato anche a Torino, dove tu stavi facendo il massaggio. Tu eri dentro a fare il massaggio e io ho incontrato
1: Perché
0: Ciro.
1: L'abbiamo incontrato sicuramente a Sanremo.
0: No, io l'ho incontrato a Torino.
1: A Torino.
0: E lui vive lì e quindi l'ho incontrato
1: giusto,
0: a Torino.
1: Giusto.
0: Lo abbraccio,
1: va bene,
0: salutiamo.
1: Un bacio grande. Allora, torniamo agli ascoltatori che ci raccontano un po' l'ultimo approccio. Quando è stato? Perché sappiamo dai dati, e questo ci rende davvero molto triste, i dati sono sconcertanti, che più si è giovani e meno si approccia anche dal punto di vista sessuale.
0: Sì,
1: perché?
0: Sì, sì.
1: Perché magari non si ha una location, non si ha proprio un luogo fisico dove andare, e poi in seconda battuta i social, siamo sempre iperconnessi, per cui pensiamo più ai social che alla vera e propria interazione.
0: Marco da Ferrara, che è fuori, diciamo, dal panel che abbiamo trattato, perché il panel è 18-40, giusto?
1: Sì, più o meno.
0: Lui ha 48 anni, mediamente ha tra i 2 e i 3 rapporti a settimana.
1: Ciao Marco!
0: Buongiorno Marco!
2: Ciao, buongiorno, ciao Pippo.
0: Buongiorno
2: ciao
0: a te,
2: ciao
0: Marco, benvenuto allora su Radio Kiss Kiss. Come va a Ferrara stamattina?
2: Allora, io non sono a Ferrara in questo periodo perché sono via.
0: E dove
2: sono?
0: Sei?
2: Via, sono nel Veneto.
0: Nel
2: lavoro,
0: Veneto?
2: Eh.
0: Sei nel Veneto, mm-hmm, per lavoro.
2: Sì, sto facendo un periodo di qua.
0: Ok.
2: Comunque, diciamo che alzo la media. Io ho 48 anni e...
1: Ma sei single, Marco?
2: No, non sono single.
0: Non sei single.
1: Ah, quindi diciamo
2: non
1: questa...
2: sono single.
0: No.
2: E... Okay.
0: Senti, la fortunata, diciamo, con la quale ti intrattieni 2-3 volte a settimana, come hai scritto sul messaggio, è
2: giusto,
0: sempre la stessa o sono, diciamo, varie?
2: Diciamo che è sempre la stessa.
1: Vabbè,
2: diciamo,
1: grazie per la risposta.
0: Vabbè, diciamo che è sempre
1: capito
0: la stessa, significa che non è sempre la stessa. A posto,
1: ma...
0: no, non volevo sapere.
1: Aspetta, Marco, scusa.
2: Brasiliana.
0: Ogni tanto vado alla brasiliana.
1: Posso dire il tuo esordio del messaggio qual è stato?
0: Vai, dillo.
1: Mi offro per Anna Chiara, perché io ho detto che Anna Chiara non solo vive con i genitori, ma non ha manco materia prima.
3: Allora.
2: Esatto, bravissima.
1: Quindi...
0: Sì, sì, sì, noi abbiamo una ragazza qui che vorrebbe, ma vive in casa con i genitori e ancora non può espletare certe pratiche, soprattutto quando vuole lei. Succede così sporadicamente quando accade qualcosa di particolare.
1: Comunque Marco, dobbiamo soltanto gestire la logistica, la gestisco io, va bene?
2: Perfetto.
1: Anche perché ho visto la tua foto, sei mediamente figo.
0: Ma smettila, ma che bassi.
1: Aspetta un attimo.
0: Ma che sarà pure figo, ma chi se ne frega pure? Ma vabbè, è un problema suo. Allora.
1: Non credo sia un problema.
0: Senti Marco, al volo, ma tu cosa pensi dei giovani d'oggi? Hai 48 anni, puoi esprimere un giudizio sui giovani d'oggi?
2: Dovresti ripetere perché non ho sentito.
1: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Ho detto cosa pensi dei giovani d'oggi. Non è una domanda proprio difficile.
2: Ecco, no, perché non avevo sentito col telefono. I giovani d'oggi, secondo me dovrebbero posare il telefono.
1: È vero, è vero.
2: Lasciarlo a casa, passare meno tempo sui social e avere più rapporti interpersonali.
0: Per questo tu insomma scrivi a questo il motivo per cui oggi si faccia poco sesso? Sembra si faccia poco sesso.
2: Ma sì, perché adesso sono simi in senso buono, ma semi rincoglioniti davanti sempre a sto
1: scrolling
2: tutto il tempo. Una volta io mi ricordo quando dovevano ancora uscire gli smartphone, cioè noi tutti i giorni eravamo fuori, andavi in disco, andavi anche al supermercato.
0: Sì.
2: Mentre fai la spesa, c'è la cassiera carina,
0: questa sensibilità, questo fascino della figlia, che era, diciamo, molto forte. Adesso il fascino per le ragazze, del papà, mm-hmm, per le ragazze, per i ragazzi della figlia, si è un po' perso, giusto?
2: Sì, si è
1: perso. Va bene, Marco, ti metto in contatto con Anna Chiara.
0: Vero.
2: Ok.
0: Andiamo avanti, grazie.
1: Schizza a te, ciao, baci grandi.
2: Ciao, grazie.
0: Mai visto, Adriana, che stile, la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla, design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss. Psychic Sway 2026.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss Kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Kiss Kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Kiss Kiss.
9: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
8: Kiss Kiss.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss Kiss.
14: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
15: Tenderli.
14: Un mondo di tenerezza.
8: Kiss Kiss.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a €9,99 al mese.
12: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Kiss Kiss.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a €1,79. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.

0: giochi con me, dai, giochi con me, Giannini, dai, giochi un po' con me, dai.
1: Allora, a proposito di giochi, oggi è la giornata internazionale del gioco, ripetiamo, il diritto di ogni bambino a giocare per sviluppare cognizioni, per conoscere se stesso e il mondo che lo circonda. Se tu non giochi, non hai la possibilità di giocare, le cose
0: non
1: le
0: c'è
1: cose
0: futuro. Non, se non il bambino futuro. Non gioca, non ha futuro. È brutto,
1: però,
0: non dire mai così.
1: Come sono cambiati i giochi dagli anni 50 ai giorni nostri?
0: I brividi mi stanno venendo al pensiero. Come giocavi tu da bambino?
1: Allora, io giocavo come te, perché abbiamo la stessa età, lo so, non si direbbe.
0: Lo so, ma tu hai avuto una vita, io no, quindi tu giocavi meglio di me.
1: Lo so, allora.
0: I giochi erano quelli, dai, così.
1: Però, genericamente, vogliamo dire che negli anni 80, 90, ecco, negli anni 60 si giocava ai famosi giochi materiali, i mazze e peeves, nascondino.
0: La mazza e lo sticchio. Da non confondere, che si chiama mazza o sticchio.
1: Bravo.
0: Che in base alle regioni cambia il significato.
1: C'erano tutti, chiaramente stiamo parlando di giochi al netto del calcio.
0: Ma
1: della
0: nascondino, la cosa più seria, nascondino, c'è gente che ancora è nascosta e non la stanno, non so perché non sono andati a cercarlo, dai.
1: Poi negli anni 80, oltre al cortile, sono arrivati anche le Barbie, Playmobil, Gormiti, Polly,
0: la tecnologia
1: Ciccio
0: era
1: Bello, quanto, e poi negli anni 2000 sono arrivate le Nintendo, le PlayStation, si è finito
0: troppo
1: di giocare.
0: Tecnologico.
1: Tra poco vi facciamo una domanda, perché è giusto, perché ci sono le nuove generazioni,
0: le Gen Z.
1: Io lo vedo con mio figlio.
0: Sì.
1: Ma tra poco vi chiediamo una cosa.
0: Ma anche a lui.

0: Material Lover, Sienna Spyro, questa è Radio Kiss Kiss, 11:31 del mattino. Adesso tornate indietro nel tempo.
1: Che bello.
0: Di qualsiasi generazione voi siate.
1: Perché tutti sono stati bambini.
0: E pensate a quel gioco che vi sentite di che tramandereste ai ragazzini di oggi, va bene?
1: Sì. Tipo tu con tuo figlio, facciamo un esempio, che hai nell'età precisa.
0: Ci ho tentato, ma non ha fatto breccia.
1: È ancora giovane per le donne, parlavo di giochi.
0: La settimana, la campana, il famoso sassolino che
1: salta sul muro, che fa il saltino.
0: Ho provato a farglielo fare, però non ha fatto presa. Va bene?
1: Perché col papà vede che proprio gli amici.
0: Tu invece, uno dei tuoi giochi della tua infanzia, che tramanderesti, che passeresti ai giovani di oggi, ragazzini di oggi? Qual
1: io resto per il nascondino.
0: Il nascondino.
1: Abbiamo fatto delle giocate noi a Castelluccio, che col caldo, trovavi la zona d'ombra e stavi da ore e ore nascosto, ma per il caldo. Però è vero, lo tramanderei perché è semplice e divertente.
0: Pica, tu invece? E come, com'è?
1: No.
0: Passa marciapiede.
1: Passa marciapiede, adesso me la devi spiegare. Passa marciapiede cos'è?
0: Che dovevi attraversare la strada senza farti schiacciare.
1: Perché tu un paesino, io a Milano facevamo in tangenziale. Divertente, ma non partecipano mai sempre.
0: Ditecelo anche voi: qual è quel gioco che facevate sempre da piccoli che tramandereste e passereste ai bambini di oggi? Vai 347-490-0042.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: intramontabile. Da. Però torna Andrea Brasi.
1: Andrea Brasi, ce l'ho sulla punta della. Brescia. Non mi mettere Brescia.
0: Brescia.
1: Ah, Brescia. Ecco. Chissà cosa gioca lui, è che giocano 8, non avrà giocato i nostri.
0: Dai.
1: Però comunque sa, sta da Dio.
0: È vero.
1: È il titolo, è da Dio. New Kiss.

0: Addio, Brash New Kiss.
1: Grande, chissà come giocava da bambino. Brash, cioè, generazione Game Boy con le robe lì, no?
0: Il gioco della vostra infanzia che tramandereste ai bambini di oggi. Sentiamo qualche messaggio.
2: Oh, regina, reginella, quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello con la fede, con l'anello e con la punta del coltello?
0: No, quanti passi devo fare?
3: Ciao, Radio Kiss, Leonardo da Roma. Ciao. Allora, io il gioco che passerei molto volentieri ai bambini è Vola Gigino, Vola Gigetta.
1: Ah, vabbè,
3: un gioco molto semplice, ma che comunque con un'illusione ottica fa sì che un pezzo di carta passi da un dito all'altro senza che nessuno si renda conto.
1: Mio padre, che era bastardo, lo faceva, dopo metteva il pezzino di carta, poi levava il dito, io pensavo l'avesse tagliato perché lo piegava, no? Però certo, quello è un gioco più visivo, no?
4: Max, Luca la moto Visconti. Se non fosse per la divisa io andrei a lavorare con l'estate, con pantaloncini corti e...
0: Infatti. Gioco ogni tanto invece di lavorare.
1: Ma gioco col pantaloncino corto.
2: Il gioco che facevo sempre io era Regina e Reginella.
1: Eccola.
2: E faceva così. Regina e Reginella, quanti passi devo fare?
1: E devi chiedere quella di prima. Stiamo giocando insieme.
0: Complimenti. Intanto abbiamo capito che la settimana, la campana,
1: quella si chiama
0: anche Pincaro o Pincareggio.
1: Ma più piccolo, più piccolo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Kiss.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Kiss.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Kiss, kiss.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss, kiss.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €13,000 oppure €139 al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo €2,500. Valore di riscatto €8,737, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Kiss, kiss.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero. Kiss kiss.

0: l'80% delle ragazze americane fanno le majorette. Sì. Se vanno a scuola in college gli tocca fare la majorette ed è una cosa pazzesca, si allenano come degli atleti olimpionici.
1: Infatti, perché è uno sport vero e proprio, deve andare anche bene a scuola. Noi invece preferivamo il restante 20%, non le majorette, le maggiorate.
0: Io ho quasi 40 anni, se avessi figli li farei giocare con il Tetris, perché nella vita in generale mi è stato utile, questa è Cristina che ce lo dice, e poi tanti
1: riferimenti. L'elastico, ragazzi, la molla. Quello che si teneva aperto, no? Con le gambe, sì. Uno dentro doveva saltare. Mamma mia, quante musate
0: bello,
1: ho dato.
0: Bello. Sentiamo
1: imbranato.
0: Qualche altro.
2: Ciao, bravissimi a tutto lo staff di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie.
2: Sono Luca dalla provincia di Vercelli, da Crescentino. Io tramanderei il gioco di guardie e ladri. Nascondino, che mi piaceva tantissimo. Il gioco di guardie e ladri è un altro gioco che veramente mi piaceva tantissimo.
1: Dipende con chi. Noi facciamo guardie, no? Facciamo ladri e scippatori.
0: Bella guardie là di nascondino.
3: Allora, noi da piccoli, piccolissimi, ci divertivamo un sacco in periferia, a Cagliari, in Sardegna, col Pincaro, con 2-3 Stella. Facevamo le feste del promosso nel palazzo con recite, giochi. Le bancarelle.
0: Bello.
1: Bancarelle,
0: bello.
1: Sì, dai, tutti i bambini. Hai fatto da bancarelle, vendevi qualcosa?
0: Come no?
1: Direi.
0: E poi la palla avvelenata che. Come dicevi anche tu,
1: che serviva per colpire chi ti stava antipatico, esatto. Con la scusa del gioco
0: non c'era Scampoli, non
1: ma
0: c'era
1: una
0: Scampoli.
1: Mira.

0: benedetto me.
1: E siamo giunti alla conclusione, dopo aver fatto questo tuffo nel passato, nei nostri giochi d'infanzia.
2: Che belli.
1: Che facevamo quando finivamo di giocare? Andavamo a casa, tiravamo fuori un vinile dall'album.
2: Il papà.
1: E mettevamo su, per esempio, una canzone come questa.
2: Tipo, ce l'hai qualcosa degli YouTube?
1: YouTube Pride in the Name of Love 1984.
2: Aggiudicato, tengo questa, mi piace. Nel frattempo salutiamo il nostro Pica, la Control Room. Lucilla, ovviamente, è arrivata lei?
1: Sì, Marta, come?
2: Ma stava giocando a elastico?
1: Mazza Martinez!
2: Ah, no, viene? E allora a domani da Max e Max e...
1: Kiss!

0: Toto con Pride in the Name of Love 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. E tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già pronto Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
4: Grazie, amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
6: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Nell'intervento, durato poco più di mezz'ora, la Premier ha toccato i principali temi dell'agenda internazionale, dal Medio Oriente all'Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e la necessità di fare pressione su Mosca, unico modo per arrivare ad un negoziato serio e concreto. E ha ricordato Meloni che il conflitto in Europa oggi supera per durata la Prima Guerra Mondiale. Quanto a Israele, l'Italia sostiene misure contro chi fomenta odio e violenza, come i coloni, e ha definito inaccettabili e indegne le parole del ministro Ben-Gvir nei confronti del nostro paese. Anche sull'Iran, la posizione dell'Italia è lavorare perché la guerra finisca presto, tenendo aperto con realismo il canale diplomatico e garantendo la libertà della navigazione nello stretto di Hormuz, la cui chiusura, detto, sta creando notevoli squilibri agli approvvigionamenti di petrolio. E su questo sentiamo un passaggio del discorso della Premier.
7: Consideriamo inaccettabile qualsiasi tentativo di alterare unilateralmente le regole che garantiscono il libero transito attraverso lo stretto, perché la libertà di navigazione è un bene comune mondiale e non può essere piegato a logiche di ricatto, e perché consentire che qualcuno selezioni chi può e chi non può passare da uno snodo marittimo fondamentale significherebbe aprire il varco a un mondo nel quale le grandi rotte marittime diventano tutte strumenti di pressione politica o di coercizione militare.
6: Intanto però nel Golfo Persico la situazione rischia nuovamente di precipitare. Le forze americane sono tornate ad attaccare l'Iran, colpendo basi militari e postazioni radar nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono lo ha definito un atto di diplomazia coercitiva, già che Teheran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo. Richiudiamo lo stretto, fanno sapere i Pasdaran, che hanno risposto lanciando missili e droni contro obiettivi statunitensi nella regione. Dopo questi attacchi affermano che il cessate il fuoco è privo di significato. La cronaca, tragedia familiare a Cinisello Balsamo, nel Milanese, dove un 47enne ha ucciso l'anziano padre colpendolo con un oggetto e poi dandogli fuoco dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. A fare la scoperta i carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione di un incendio in un appartamento. Il parricida è stato arrestato, avrebbe, a quanto si apprende, disturbi della personalità. Niente treni dalla Puglia a Roma fino al 30 giugno. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Caserta e Foggia per lavori sulla tratta Napoli-Cancello. Previsti autobus sostitutivi e treni una volta giunti poi a Napoli, mentre monta la polemica sui rincari degli aerei. Per volare da Bari e Brindisi a Roma con Ita Airways può costare anche 600 euro e da 150 a 280 euro con le compagnie low cost. Lo sport, calcio, si alza il sipario sui mondiali 2026. Stasera al via la rassegna ridata di Stati Uniti, Messico, Canada, la prima 48 squadre, ma senza l'Italia. Quattro le nazionali esordienti assolute: Giordania, Capoverde, Curaçao ed Uzbekistan. Alla seconda partecipazione Bosnia, Haiti, Panama, Repubblica Democratica del Congo, Iraq e Qatar. Le cerimonie inaugurali saranno tre, a cominciare da quella del mitico stadio Azteca di Città del Messico alle 19:30, a seguire la gara tra i padroni di casa e il Sudafrica, valevole per il gruppo A. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

ecco, guardate come sto bene, guardate, sentite che bella voce pimpante, volete che vi canti una canzone? Ecco, come se fossi un jukebox, prendete la monetina, infilatela e lentamente io inizio a cantare. No, scherzo, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Luigi Fischetti in regia, saluto come sempre Max e Max che tornano domani anche al 158 del Digitale Terrestre e saremo insieme fino alle 14 se vi va. Intanto la musica più bella, subito Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

È loco contigo 2019, si ballava questa qui e si balla ancora con DJ Snake. Buon pomeriggio a tutti da Marta, anche un po' Martinez, Gonzales, Lopez, come vi pare ragazzi. Oggi iniziano ufficialmente i mondiali con la partita inaugurale tra il Messico e il Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico. La partita a che ora inizierà? Lo sai tu? Sì, lo sappiamo tutti, dai, ore 21, ore italiane, ma quanti italiani guarderanno e seguiranno ugualmente i mondiali? Quanti italiani, nonostante l'amaro in bocca per la terza squalifica consecutiva, seguiranno la competizione per amore dello sport? Insomma, chi seguirà, soprattutto per chi farà il tifo, o meglio simpatizzerà, ecco, mettiamola così. Qual è la squadra preferita dagli italiani? È stato chiesto proprio agli italiani, che un po' quasi unanime hanno risposto di simpatizzare proprio per una squadra in particolar modo. Quanti guarderanno la partita questa sera e quanti in qualche modo faranno il tifo per una squadra in particolare durante questo mondiale? Got this.

Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Allora, quanti italiani seguiranno ugualmente i mondiali di calcio? Luigi, seguirai i mondiali? Un pochino sì, per amore dello sport, insomma. È stato chiesto in un sondaggio, proprio per capire, tantissimi italiani hanno dichiarato che non accenderanno proprio la TV. Quindi no, non guarderanno i mondiali, ma chi seguirà? Per chi ha deciso di tifare? Allora, al primo posto nel cuore degli italiani c'è il Brasile di Ancelotti. Il 20% degli italiani sceglie il Brasile. A seguire il 16% tiferà per l'Argentina. Il 7% sceglie Senegal e le squadre dell'Africa nera. Io posso dire, voglio tifare per il Curaçao. Sì, voglio sì, perché si classifica per la prima volta nella storia, diventando proprio il primo paese, il paese più piccolo di sempre, circa 150.000 abitanti, a raggiungere i mondiali. Quindi io personalmente tiferò per il Curaçao. Fateci sapere se voi seguirete i mondiali di calcio e se avete scelto una squadra per cui simpatizzare. Intanto, ragazzi, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sono Concetta da Terracina.
1: Ciao.
0: E io sì, seguirò i mondiali e farò il tifo per i nostri cuginetti spagnoli.
1: Ah, bene.
2: Io ti farò per il Brasile, come ho fatto anche ai mondiali di 4 anni fa.
1: Perché ormai ci siamo abituati al fatto che non ci siamo. Poi allora, non potendoti fare l'Italia, tifo la Turchia per il nostro aeroplanino grande Montella. Insomma, ci sono tante persone che ugualmente seguiranno questi mondiali di calcio, perché lo sport è sport e quindi è comunque bello poter assistere. Tra le altre cose ci sono anche i primi pronostici, le prime profezie, ne parleremo tra poco. Intanto amo follemente chi ha programmato questa canzone, che non sentono una marea di tempo. Il Luna Pop, Se ci sarai, 1999.

Non essendoci l'Italia, per quale altra squadra tiferete a questi mondiali? C'è qualcuno che dice: io non accenderò assolutamente il televisore. C'è Alfonso che dice: tiferemo le squadre contro la Francia. Un grande classico, ragazzi, non avevo dubbi. Ma ci sono anche già delle profezie su chi vincerà questi mondiali. Secondo un matematico tedesco, la nazionale favorita sarebbe quella dei Paesi Bassi, ragazzi. Sì, Paesi Bassi. Ma nelle ultime ore far discutere anche la previsione di Antos Salomé. Sapete chi è? Non neanche io lo sapevo. È un brasiliano diventato famoso per alcune profezie. Ad esempio, lui è riuscito a prevedere la morte della regina Elisabetta, l'elezione di Trump, la pandemia. E dice che la squadra vincitrice indosserà una maglia rossa. Vedo colori intensi, profondi e dominanti. Ci sta bene con questa canzone. Colori del fuoco. Mi viene in mente la Spagna, non lo so, il Qatar, il Portogallo anche. Vedremo, insomma, questi sono i pronostici e le profezie fino a questo momento. Adesso The Weeknd con Out of Time.

0: canzone che ruota attorno, diciamo, alle relazioni irrisolte, perché non tutte le relazioni poi si concludono o proseguono. Ci sono relazioni che non si risolvono, restano lì sospese. Mr. Rain con Lunedì Nero, il nostro New Kiss.
1: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero, il nostro New Kiss. Eh sì, siamo a ridosso del weekend ormai, no? E c'è bisogno anche di capire come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua instabilità su parte d'Italia, dove soffiano venti freschi settentrionali. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sull'Umbria, altrove tanto sole nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella notte la tendenza sarà di un esaurimento dei fenomeni temporaleschi un po' su tutti i settori. Tempo quindi di nuovo asciutto ovunque. Massime in calo tra 23 e 27 gradi al nord, tra 25 e 28 al centro, tra 27-31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss kiss way. Kiss kiss way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Focus.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Kiss, kiss.
7: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
8: Sì!
9: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
10: Kiss, kiss.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss, kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

Runaway. Dunque, parliamo un po' anche di quelle che sono le polemiche legate a questi mondiali, polemiche legate ai controlli. Sicuramente avrete visto un po' di video anche sul web, no? Negli ultimi giorni sono diventati abbastanza virali dei video della nazionale del Senegal e di quella dell'Uzbekistan sottoposti a controlli di sicurezza molto rigidi. Fanno il loro lavoro, per carità di Dio, negli Stati Uniti, con ispezioni bagagli, metal detector, cani da controllo. E poi c'è il caso eclatante, quello di Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior arbitro africano del 2025. Era stato scelto dalla FIFA per arbitrare ai mondiali 2026, è arrivato all'aeroporto di Miami con visto e accrediti FIFA, chiaramente è stato fermato per ulteriori controlli. Dopo molte ore di interrogatorio e verifiche, gli è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, di conseguenza non potrà arbitrare il torneo. E ha dichiarato: insomma, mi hanno interrogato praticamente per tutta la notte e poi messo in cella. E per finire ha detto: i mondiali erano il mio sogno.

fatto che comunque, certo, è uno dei più complicati di sempre da seguire per gli europei, perché alcune partite saranno in prima serata, altre nel cuore della notte, noi non essendoci fondamentalmente non avremo così tanta voglia di alzarci magari nel cuore della notte per guardare alcune partite. Semplicemente, insomma, il torneo copre un continente vastissimo e anche i calciatori sicuramente affronteranno diversi fusi orari non esagerati, ma ci saranno. In Messico in particolare ci sono 4 fusi orari con un totale di 4 ore di differenza tra gli estremi del paese. Ma io mi sono appassionata alla questione dei fusi orari perché, insomma, ci sono dei paesi in cui ci sono tantissimi fusi orari. Ecco, in Italia ad esempio abbiamo un unico orario per tutto il paese, invece ci sono alcuni paesi in cui ci sono una marea di fusi orari. Dite, vabbè, quelli più grandi, non funziona così. Ne parleremo magari più tardi, intanto ci godiamo ancora Madame e Marrakesh.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Quanti caverebbero gli occhi a qualsiasi persona dica... Oh, ma stai più easy. Oh, ma stai relax. La cosa proprio che me ne fa girare terribilmente. Questa canzone si chiama Relax, ma fondamentalmente Relax parla di una liberazione sessuale, parla di piacere, parla, è un invito proprio esplicito a lasciarsi andare, a godersi il sesso senza troppe inibizioni, celebrando proprio l'apice del piacere. E allora sogniamo insieme Frankie Goes to Hollywood con Relax.

tu ne parli, ha voglia di relax. Vabbè, comunque stiamo parlando io e Luigi Fischetti. In Italia non abbiamo fusi orari, ecco, questa è la questione, ma è piccola, ma non c'entra niente, perché anche la Cina, che è enorme, non ha fusi orari, ha un unico orario per tutto il paese. E qual è allora il paese con più fusi orari al mondo? Ve lo chiedo perché la risposta non è scontata, però non dovete googlare, altrimenti insomma che sfizio c'è. Provate a ragionare su questa cosa, ne parliamo tra poco. Intanto la musica più bella, Safe con Buona Domenica.

0: 2018 Maroon 5, Cardi B, Girls Like You su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta. Avete mai provato il jet lag? Ecco, io quando sono stata in America, mamma mia ragazzi, ti riprendi praticamente a fine vacanza. Questa è la verità. Stiamo parlando di fusi orari. Ecco, qual è il paese con più fusi orari? Luigi Fischetti dice il Brasile e tra poco scopriamo cosa dite voi però ragazzi. Oh, senza googlare.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non tantissimo, ultimo con Romantica. Dunque, qual è il paese con più fusi orari al mondo? Vedi che ci è venuto in mente oggi di fa, eh?
1: Io sono Angelo da Potenza, è la Russia, il paese con più fusi orari.
0: 11 fusi orari, no?
2: Uno dei paesi con più fusi orari è... sono gli Stati Uniti e poi la Russia.
0: No, ragazzi.
3: Ciao a tutti, io penso che sia l'estensione da ovest verso est, quindi la larghezza a livello longitudinale.
0: Ma non ci ho capito. Il paese con più fusi orari in assoluto, ladies and gentlemen, è la Francia, con 13 fusi orari, grazie ai numerosi territori d'oltremare, come la Polinesia francese, Nuova Caledonia, Guadalupe. Quando a Parigi è giorno, in Nuova Caledonia è già sera, notte, in Polinesia francese può essere addirittura un altro giorno. Quindi il paese con più fusi orari in assoluto al mondo è proprio la Francia. Ma tra poco preparate le valigie, perché vi porto tutti ad Acquiterme.

0: Chi schissa te, che sei un maestro della procrastinazione. Sbrigherai quella commissione magari domani. Chi schissa te, che lo sai, un po' devi farti perdonare. E le comprerai un bel mazzo di fiori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss, kiss.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snackini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Kiss, kiss.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Kiss, kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Kiss, kiss.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Kiss, kiss.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Simone si muove, buon vento e buon pomeriggio a tutti da Giovanotti, Alfa e Marco e Raff. Sentiamo chi abbiamo al telefono. Mi sembra di capire Renato da Bergamo che vuole interagire con noi. Pronto?
1: Buongiorno, sono Alex.
2: Ah, è Alex?
1: Yes.
2: Ah, ok, Alex, scusami, abbiamo sbagliato il nome. Alex, allora, però quello
0: e
2: che
0: chi è Renato da Bergamo?
2: È evidentemente un altro ascoltatore. Quello che però voleva dire Alex è proprio il fatto che secondo lui e poi Alex, adesso ce lo racconti alla radio, bisognerebbe già sapere prima dove vai e quanto pagare, perché con i tempi che corrono è quasi impossibile ricevere uno scontrino shock. Ho capito bene? Questo ci volevi dire in onda?
1: Sì, dal mio punto di vista, con tutta l'informazione che c'è oggi, basta avere un telefono, si può andare sul sito dell'albergo, sul sito del ristorante, per sapere le tariffe, i prezzi.
2: Secondo te perché le persone
1: non... Parla sempre di tariffe seduti al tavolo, quindi al tavolo possono applicare quello che vogliono.
0: Secondo te perché le persone però hanno comunque oggi esperienze shock e scontrini shock?
1: Beh, io vorrei dire una cattiveria, ma poi passerei per quello...
0: Prego, prego, dilla, noi ti ascoltiamo.
2: Vai, vai.
1: Perché, come diceva Vanna Marchi, anni fa la gente sta bene presa per il sedere, usando un aggettivo gentile, diciamo.
2: Ma quindi, scusa Alex, tu ci vuoi dire che non ti è mai capitato uno scontrino shock, che anche se stavi in un bel posto turistico, magari anche famoso...
0: Perché lui sceglie i posti e quindi sa cosa va incontro.
2: Però non ti è mai capitato.
1: Io ho fatto le vacanze a Londra l'anno scorso.
2: Sì.
1: A Londra, vicino al Buckingham Palace, ho bevuto un caffè, mangiato una brioche, io e la mia famiglia, abbiamo lasciato la bellezza di 25 sterline. Però sapevamo dove eravamo e quindi a cosa andavamo incontro.
0: Sapevi, ecco, cosa andavi incontro. Quindi alla fine, per non avere uno scontrino shock, è quello di informarsi tra il sito web, pagina Instagram o chiamare, oppure semplicemente leggere il menù.
1: Esatto, perché molti posti turistici hanno un menù appeso addirittura fuori, quindi non devi neanche entrare nel locale, basta fermarsi e leggere il menù e il tabellino dei prezzi.
2: Posto che vai, scontrino che trovi, quindi vedi, alla fine la reazione shock è sempre soggettiva.
0: Non andrò a Londra, sappilo, 25 sterline mi sembra esagerato. Chissà te.
2: Ciao Alex.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Kiss a tutti.
2: Ciao. E poi dopo questa canzone, Magnetic, quella, c'è Alberto che dà una bella teoria sugli scontrini del bar.

0: Allora, perché ho detto una teoria particolare, quella che sto per leggere di Albi, questo nostro ascoltatore si firma così, a proposito degli scontrini, perché dice: se sei seduto 10 minuti al bar, dovresti pagare di meno rispetto a chi è seduto per più di un'ora. Più tavoli liberi, più ricambio di persone e quindi incentivo di risparmio per chi impegna il tavolo per il tempo giusto.
1: E come faccio a sapere quanto tempo sono seduto?
0: Però Albi, devi anche considerare un'altra cosa, magari te e chi la pensa come te, che tu più sei seduto al tavolo, in questo caso di un bar, più magari sei incentivato a spendere di più perché ti fai un altro giro di roba da bere.
1: Però per me da cliente sarebbe bellissimo, in 10 minuti mi bevo 3 spritz e pago di meno, pago 3 euro.
0: Immagini, cioè, meno sei bellissimo. Seduto, meno sei seduto, meno paghi.
1: Un po' meno bello per il bar, ma per me io sarei la persona forse più felice del mondo.
2: Ciao Max, ciao Raf.
1: Aspetta, blocca. Non ho capito, no, fammi risentire.
0: Ha detto Max.
2: Ciao Max, ciao Raf.
0: Buonasera.
1: Max e Raf.
0: Sì.
1: Nuova coppia radiofonica.
0: Perfetto.
1: Buon pomeriggio da Max e Raf.
0: Vabbè, dai,
2: ciao
0: grande.
2: Max, ciao Raf.
1: Ciao.
2: Sì. Allora, lo scontrino più assurdo, ma è stato qualcosa di eccezionale. Sul porto di Monte Carlo, un aperitivo 140 euro.
1: E non era meglio il porto di qualsiasi altra città dove non paghi 140? Bellissima Monte Carlo. Carlo c'ha un casino stupendo.
0: Monte Carlo, secondo me, però, se non è un ISEE abbastanza alto, non puoi proprio entrare perché non te lo puoi permettere.
1: Se
0: capito?
1: Metto fino a Monte Carlo, già vedo i debiti, già vedo che mi stanno chiudendo la carta. Quindi non...
0: tutti i ricchi vivono, chissà perché, oltre perché ovviamente è bella, sei sul mare, eccetera. La Formula 1, no? La prima cosa che viene
1: le
0: in mente.
1: Le cose dei ricchi le fanno i ricchi.
0: Esattamente.
1: Chi è?
3: Seychelles, un piatto di riso basmati con sì. 6 foglie di platano e su ognuno un gamberone, neanche esageratamente grande, 60 euro.
0: Mamma,
3: ho pulito anche il piatto,
0: mio.
3: Neanche un picco di riso
1: per
3: è rimasto
1: forza
3: lì.
1: Quanto? Let me tell you.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Kiss.
4: Ehi, grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly, un mondo di tenerezza.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Kiss Kiss.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: L'indizio di oggi.
1: Perché sapete che la password è composta e da una parola e da un numero. L'indizio sulla parola è questo, perché la parola di oggi la potete trovare al ristorante.
0: Quindi scriveteci tutte le parole e le parolacce che vi vengono in mente quando si parla di ristorante.
1: Oggi che abbiamo parlato di scontrini, no? Di prezzi shock. Però insomma, pensate al ristorante.
0: Il numero invece è la cifra del conto finale, ma solo se avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena. Pensateci bene.
1: Vabbè.
0: La cifra del conto finale.
1: Sì.
0: Solo se però avete la fortuna che qualcuno vi offra la cena.
1: Bella.
0: Quindi lo scontrino è. Il numero è.
1: Bene. E quindi la parola la trovate al ristorante. E il numero, appunto, è il numero.
0: L'abbiamo detto.
1: E abbiamo detto adesso. Quindi basta un attimo di. Ma neanche ti stavo dicendo di ragionamento, ma non è vero. Cioè, basta. Ok, è quello il numero.
0: 347-490-0042. Da questo momento il più veloce di voi vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.

0: via Baia Domizia, perché bravo. Samurai J ci sarà durante il concerto del Kiss Kiss Way.
1: E infatti noi vi invitiamo già da domani pomeriggio, cioè l'apertura del villaggio proprio di Radio Kiss Kiss, il Play Village lì a Baia Domizia. Venerdì pomeriggio e anche sabato, questi due giorni di villaggio, proprio per stare insieme e vincere la possibilità proprio di avere il VIP pass, quindi l'accesso nell'area VIP, proprio per gustarsi poi il concerto e il grande show di sabato sera. Parliamo di sabato 13 giugno.
0: Intanto adesso vi facciamo vincere i gadget di Kiss Kiss, vediamo chi indovina la password del giorno, sentiamo quali sono le note che sono arrivate.
2: Menu 0.
3: Accesso negato.
0: Ok, la parola la puoi trovare al ristorante, quindi poteva essere menù, il numero e la cifra del conto finale se ti offrono la cena, ma la password è sbagliata.
4: Punto 0 Rudy da Bergamo.
3: Punto. Accesso legato.
1: Punto. Punto. Non avevo capito.
0: Punto,
1: non è l'unico.
0: Io ho capito.
1: Anche per esempio Simona ha scritto conto 0,
0: no,
1: anche
0: no,
1: Giusy,
0: no.
1: Tanti hanno scritto il conto.
0: Andiamo avanti, no.
1: Hanno abbinato, ma non è conto.
5: Vino 2.
3: Come due?
1: Accesso negato.
0: No, non no. È vino, non è vino due, però voglio dare un indizio. Perché ha a che fare con il beverage, quindi con il vino ha a che fare la parola
1: attention.
0: Di oggi.
6: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.
6: Il codice, esatto.
1: Sì, codice.
6: Tavolo zero.
1: È la
0: allora.
1: Password.
3: No. Accesso negato.
0: Bello codice, che codice. Ti avrei regalato i gadget, perché si vede che sei un nuovo ascoltatore. Però
1: esatto,
0: no,
1: bravo.
0: Non è il codice del giorno, ma è la password del giorno.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, Stefano da Napoli. La password di oggi è carta dei vini zero.
3: Accesso negato.
0: La parola ha a che fare con il vino, ha a che fare non con l'acqua, perché
1: infatti,
0: tu nell'acqua, ma col
1: molti
0: vino sì.
1: Hanno scritto acqua zero, ma non è acqua zero.
0: No, ha a che fare.
7: Chiaro del ghiaccio zero.
0: No.
3: Accesso negato.
1: Furba lei, perché giustamente ha a che fare col beverage, però poi magari non è la prima cosa che. Però se ha a che fare col beverage
0: e ha a che fare col vino,
1: è specifico, perché la password di oggi ce la dice probabilmente Fabio al telefono con noi.
0: Pronto?
8: Buongiorno ragazzi.
0: Fabio. Qual è la password?
8: Sono contentissimo di sentirvi.
1: Ma sei un grande, facci sentire sturlo di gioia, gladiatore.
0: Vai piano piano,
1: Sei un grande. Oh,
8: vabbè, no,
0: qual è la password?
1: Pronto?
8: La password di oggi è calice zero.

0: conoscerli?
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Saranno 2 o 3 anni, saranno.
1: No, 2 anni, però
2: no.
1: Un annetto, sì.
2: Ah, dopo un anno. Vedete, Raff, questo è l'esempio, perché chi insiste persiste. Bravo,
1: bravo
2: il nostro Fabio.
1: Chi insiste sempre nella vita.
0: Ti salutiamo, kiss kiss a te.

0: York, poi ho la mia controparte qui accanto a me, Sting, Englishman, appunto, in New York 1987.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Ha ricevuto il mio curriculum?
1: A Wandalice, come diciamo sempre.
0: Io prima o poi saprò cosa significa
2: Wandalice. Non significa niente, ma significa tutto. Signori, buon pomeriggio. I Corriere

0: deciso prima di venire a Radio Kiss Kiss, ho detto ma me ne vado a ballare o vado in radio? Vedi che ho fatto bene a venire, perché
1: fatto
0: tanto
1: bene, perché
0: alla fine
1: poi i pezzi sono belli dance.
0: Incredibilmente, inspiegabilmente, i Corrieri di Kiss Kiss in onda anche oggi ci hanno permesso anche oggi di accendere i microfoni.
1: Sì.
0: Caro Ciro, ti dico che io sono molto contento.
1: Perché sei contento?
0: Sono molto contento perché finalmente finalmente Gigi Garretta se n'è andato.
1: Sì, ma no, tu però non puoi avere paura
0: e adesso
1: dei
0: io
1: miei vecchi partner.
0: Mi ripiglio tutto quello che è nostro. Tutto. Allora, tu mi appartieni. Allora, è un patto.
1: Io
0: ti appartengo. È un compromesso.
1: Questo sta fuori con la testa.
0: No, ma non lo dico io, lo dice la maga alla quale mi sono rivolto per renderti mio per sempre. E allora.
1: Senti, a parte gli scherzi, no, voglio. Io sono in profonda crisi.
0: Che succede?
1: No, è perché tu sai, no, che da qualche mese a questa parte ho deciso di far allungare un po' i capelli, no? Però
0: no, non lo sapevo.
1: No, dai, non mi tagli i capelli da una vita, sono un po' più lunghetti del solito.
0: Ok, ok.
1: E più persone mi stanno dicendo che li devo tagliare. E
0: allora ti dico, il rischio qual
1: è? Lo sai cos'è? Che comunque io ascolto molto la voce del popolo.
0: Lo so che tu ascolti la voce del popolo, però ti dico quale potrebbe essere il grande problema.
1: Qual è?
0: È che se tu ti fai allungare troppo i capelli, rischi di somigliare troppo a Jean Yaman. E quindi lì mi subentra il problema, ce n'è già uno, quindi non serve.
1: No, ma al di là dei paragoni, adesso dopo che ride quell'animale? Allora, perché chi c'è là?
0: Scusa, vabbè, puoi non pensarla come la pensiamo
1: Arduino.
0: Noi. La
1: allora, Arduino,
0: regia.
1: Fammi una cortesia, perché io devo capire, scusate se sto sfruttando questo momento per cose personali.
0: No, capiamo.
1: Allora, sfruttiamo questo primo piano. Ok? Allora,
0: vabbè.
1: Sopra voglio solamente i pareri femminili, perché i pareri maschili non mi interessano.
0: Ma sono quelli più oggettivi, perché sono disinteressati. Scusa,
1: no,
0: devi volere i pareri.
1: Sono io disinteressato a loro.
0: Vabbè,
1: allora, solo pareri delle donne. Vanno bene i capelli così o li devo tagliare? Dovete essere oneste.
0: Però per fare questa domanda dovresti venire un giorno senza tutta sta gelatina brillantinata che ti metti in testa.
1: Ma io lo devo mettere, perché cioè io non sto bene con i capelli al naturale. Troppo gonfi.
0: Ho solo paura che se li tagli e fai la fine di Sansone.
1: Sì,
0: e
1: eh?
0: Quando li tagliò divenne un po' più scemo.
1: Perde la
0: più scemo di così, non so cosa succede.

0: vedi, lo dicono anche loro.
1: Su questo non ci sono dubbi, però Clara e San Giovanni ci hanno fatto una canzone, le ragazze nei Corrieri di Kiss. Allora Ciro,
0: ragazzi, non se ne esce.
1: No, ma
0: perché c'è una parità.
1: C'è una parità, perché c'è chi dice che Ciro sta molto bene così, con il capello un po' più lungo, un po' alla Lorenzo Lamas degli anni 90.
0: Ma dove l'hai tirato fuori?
1: Un po' Renegade. E poi qualcuno che invece dice che sta meglio.
0: Invece qualcuno dice che li devo tagliare. Vabbè, vedremo, vedremo.
1: Ma è una questione, posso dire a questo punto, di come ti piaci tu. Tu come te lo sei chiesto? Bisogna chiedersi di più, bisogna fare più domande a noi stessi piuttosto che agli altri.
0: Sì.
1: Tu come ti senti più bello? Dipende dalla, se ti piace quella che ti chiede il capello più corto,
0: sì,
1: più
0: esatto,
1: lungo.
0: Quella alla fine è quello, è importante. Quello. A me piace piacere.
1: Allora, caro Ciro, sì, tu sei pronto per la super novità di CeraVe per quest'estate?
0: Dimmi tutto, assolutamente sì. Guarda, aspetta che mi siedo.
1: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile e la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
0: Ma certo, comodissima, perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta anche alle pelli sensibili.
1: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
0: Ti aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
1: kiss. Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
3: kiss. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash. Yes,
5: yes. Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà! Yes, yes. E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino. Yes,
8: yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane. Yes,
9: yes. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Yes, yes.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra. Yes,
11: yes. Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito. Yes,
13: yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: alla stazione di Barcellona che chiede informazioni.
1: Che dico?
0: Sorry, scusa, lo sento. Con i pinguini tattici nucleari, Ciro, fammelo sto regalo.
2: E che cosa?
0: Ma evitiamo la giornata mondiale.
2: Ma questo è pazzo, vai con la
3: giornata mondiale. Tutto quello che accade.
2: Allora, oggi eccola. Giovedì 11 giugno, ragazzi, sì. Giornata mondiale dedicata a tutti coloro che hanno già passato le prime notti insonni a causa delle zanzare.
0: Ah, porca miseria. Allora, scusami, lasciamelo dire. Oggi è giornata mondiale della racchetta elettrica.
2: Quanto è bella la racchetta elettrica.
0: Chi l'ha inventata la racchetta? Ma allora, io ormai che la vedo dappertutto. Da un po' di anni a questa parte la vediamo dappertutto. Non c'è sai, tipo, che ne so, il signor Jobs ha inventato quel computer e quel telefono lì. C'è qualcuno che ha inventato la racchetta elettrica? Ci sarà
2: sicuramente
0: un primo che...
2: Ma guarda che è fantastica. Il problema è che secondo me le zanzare sono intelligenti.
0: Certo.
2: La prima se fa fare, la seconda
0: no.
2: È difficile.
0: In che senso?
2: Cioè sgama che
0: sì.
2: Tu hai quell'arma e fai in modo che tu che non si faccia prendere dalla racchetta.
0: Sì, sono diventate. Beh, ormai arrivano a destra. Una volta arrivavano un po' più gnecche. Adesso arrivano che sembrano boh, che abbiamo passato l'inverno in un campo marine. Cioè di strutture,
2: ragazzi,
0: cioè,
2: sono
0: che quelle strutture proprio così. No, sono diventate forti. Però la verità è che il metodo analogico secondo me non si supera.
2: Qual è la
0: cara e vecchia ciabatta?
2: Ma io non lo posso fare, dai, c'ho i muri puliti, ci ho fatti i lavori.
0: Vabbè,
2: da poco, non mi metto
0: però
2: a fare la ciabatta, dai.
0: Il segreto è che ti devi sacrificare, cioè nel senso che quando senti il primo suono della zanzara di notte nell'orecchio,
2: sì,
0: tu non devi accendere le luci e cercarla, perché lei lì è ancora bella agile.
2: Sì.
0: Tu prima la devi far succhiare il sangue, lei si appesantisce.
2: Sì, ho capito, però poi non dormo per mezz'ora.
0: Ma
2: perché?
0: Va.
2: Perché quelle che cosa fanno? Ti passano vicino all'orecchio perché ti devono svegliare.
0: Sì.
2: Però poi non è che ti pungono in petto,
0: no,
2: ti pungono vicino alle caviglie,
0: ragazzi,
2: alle mani.
0: A me l'altra notte mi hanno punto sulla punta del naso, il giorno dopo sembravo la renna Rudolph.
2: Oh.
0: Cioè avevo tutto il rosso qui sulla cosa. Vabbè, comunque abbiamo capito che il vero incubo dell'estate non è la prova costume, non è il cambio armadi, ma è la prima zanzara che devi sconfiggere di notte.

appunto con il tuo anno di appartenenza. Nella prima parte di U2 e Kiss Kiss abbiamo esordito con Vamos a Bailar di Paola e Chiara parlando del pop latino, e naturalmente ogni volta che si nomina questo genere musicale non possiamo prescindere da colui che, figlio d'arte, ha scritto le pagine della musica latin pop degli ultimi 25 anni. Giro per il mondo, Enrique Iglesias e la

0: più la vuoi ballare in quelle serate all'aperto, tutte le latinoamericane, tanto per intenderci. Torniamo in Italia perché dobbiamo suonare una novità che secondo me merita tutta la vostra attenzione. Ci ha abituato grandi emozioni. Mr. Rain torna con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi,

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Kiss Kiss.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Celsius.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Se sei in giro per Londra e stai ascoltando Radio Kiss Kiss con l'app che hai scaricato, tutta nuova e piena di interazione con noi, potresti incontrare anche Harry Styles e dirgli: oh Harry, Radio Kiss Kiss ha suonato la tua American Girls, visto che Harry Styles terrà 11 concerti in quel di Londra dopo aver fatto una bella quasi residenza in quel di Amsterdam. Ma se vi trovate in Italia, ragazzi, domani apre il villaggio di Radio Kiss Kiss per la seconda tappa del Kiss Kiss Way all'Arena dei Pini a Baia Domizia, appuntamento da non perdere perché dovete viverci durante la giornata. Domani dalle 4 del pomeriggio fino alla mezzanotte la possibilità di giocare con noi, divertirvi, ascoltare la musica più bella, conquistare anche i biglietti della zona Pit per il mega show di sabato sera per il Kiss Kiss Way.

C'è una ricorrenza anche per il nostro amico Francesco Gabbani, che quest'anno compie 10 anni di carriera. 2016 il successo di Amen e poi via, davvero con tanti successi, Occidentali Scarma, Volevamo Solo Essere Felici. Ieri abbiamo parlato di lui perché vi ho messo alla prova sulle cose che non tutti sanno di Gabbani e subito le avete carpite. E Gabbani, complimenti, abbiamo una comitiva all'ascolto pazzesca, così come saluto anche la truppa di quelli che hanno spento il motore dell'automobile ma beccano Io, Tu e Kiss Kiss e dicono: vabbè, aspetta, resto un po' in macchina, ascolto ancora un po', che bella canzone, aspetta, ne arriva un altro appuntamento, che dice quello lì Stefano alla radio, aspetta, fammi sentire. Quindi motore spento, radio accesa, un altro grande classico che ci testimoniate spesso e volentieri. Tra poco c'è l'History Kiss, subito Lucas Graham, 7 Years.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Che storia gli anni Ottanta, e vi porto nel 1984, quando sì, c'era l'invasione britannica, la famosa British Invasion, chiamatela pure New Wave e musica elettronica aggiunta, ma c'erano anche testi che raccontavano com'era difficile ai tempi scegliere di amare un uomo anziché una donna. Si pagava dazio, cioè i genitori ti dicevano non devi stare più qui. È una storia oggi che sembra assurda, ma raccontata dai Bronski Beat con Small Town Boy, ed è questa la nostra storia.

come disco di rinuncia per le scelte di genere, divenne anche un tormentone elettropop con i famosi Bronski Beat, Small Town Boy. Che storia, eh? E quanti ricordi. Rivoluzionarono il modo di fare musica pop anche con dei testi di denuncia o rivoluzionari per le scelte di genere. Si aggiunsero poi Frankie Goes to Hollywood, tutt'altra storia, con Real 1984, torniamo alla più stretta attualità, anche perché tra poco abbiamo un appuntamento imperdibile. Riparte un anno una canzone anche questa sera con la comitiva di O2 e Kiss Kiss, quando la musica incontra i ricordi. Primo tempo andato del primo match dei mondiali, Messico in vantaggio 1-0 con il Sudafrica. Si riparte con Sombre, questa è Potential.

0: la canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Stavo pensando anche al trucco per gli occhi di Sombra, che è diventato anche modello, oltre a essere un grandissimo artista con lo smokey eye molto caratteristico rispetto alle sue bellissime palpebre. Bene aperte, mi raccomando, come le orecchie, perché torna un anno una canzone, ovvero Quando la musica incontra i ricordi. Molto semplice partecipare. WhatsApp al 347 490 0042, anno di nascita, si parte da lì per costruire parte della vostra storia. Potete scegliere infatti un ricordo dolce, avventuroso, un'emozione, un momento davvero difficile, anche delicato della vostra vita, visto che la comitiva di O Tu e Kiss Kiss spesso ci regala in modo molto confidenziale degli aspetti molto personali, perché ci ritenete amici e di questo ne andiamo fieri. Anzi, personalmente è la cosa che reputo più bella, quando possiamo accogliervi davvero. Una volta costruita la vostra storia sulla vostra assoluta verità e il vostro vissuto di vita, noi ascoltiamo, prendiamo spunto da ciò che dite e mettiamo la canzone, non solo il vostro anno di nascita, ma quanto più attinente al vostro racconto. Ieri sera, pensate, abbiamo avuto Ale, ragazzo giovanissimo di 15 anni, che ha già fatto il suo primo viaggio a 15 anni a Dubai. Qualcuno di noi ha fatto il giro del circondario, vedi, poi trova le differenze in questo caso. Vi aspettiamo quindi a partire da questo momento con il vostro anno di nascita e via per vivere insieme un vero rapporto d'amicizia. Insomma, mese dopo mese in Io, Tu e Kiss Kiss stiamo costruendo una vera community di appassionati. Partiamo dalla data di nascita, arriviamo a fare molta ma molta amicizia tra noi. Classe 2009 all'appello insieme a The Script.

0: L'ora di ascoltarli dal vivo nel super concerto del Kiss Kiss Way, Arena dei Pini, Baia Domizia, tutto pronto. Venite a trovarci al Village da domani dalle 4 del pomeriggio per vivere tutto il mondo Kiss Kiss e conquistare i biglietti per il Pit, per il mega show di sabato sera. Intanto siamo arrivati a Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Siamo collegati con Pistoia, dove c'è Rachele. Ciao Rachele, come stai?
1: Ciao, buonasera. Bene, grazie.
0: Bene, bene, bene. Rachele, quanti anni hai?
1: 25, ad agosto 26.
0: Ci siamo quasi, 26, la mitica classe 2000. Cioè, benvenuta al mondo nel nuovo millennio. Cos'hai da condividere con noi questa sera della tua vita?
1: Allora, io ho scelto come esperienza più traumatica che altro il mio esame di maturità, giusto per essere in tema.
0: Ahia. Tanta attenzione, sì. Proprio in questi giorni, quindi sai quanti ragazzi stanno vivendo ciò che hai vissuto un po' di anni fa, ecco. Facevi gruppo di studio piuttosto che studiavi da sola prima dell'esame?
1: Studiavo da sola perché ero in quarantena con il Covid.
0: Immagino.
1: Nel 2020.
0: Mamma mia, cioè già la tensione dell'esame, poi l'isolamento in quel caso. E com'è andata poi, prima di tutto?
1: Bene, però esperienza traumatica.
0: Ti sei iscritta poi all'università? Cioè, hai lasciato gli studi? Spero di no. Ti sei iscritta all'università?
1: No. Sì, ho continuato gli studi, sì.
0: E immagino dopo una situazione del genere poi tu possa aver avuto ancora più voglia di incontrare amici, ma anche colleghi studenti per studiare insieme, cioè per condividere, cioè per recuperare quel pezzo di vita sostanzialmente, no?
1: Sì, assolutamente. A me mi sono mancati i classici riti, tipo la notte prima degli esami,
0: giornata
1: dei 100 giorni, non ho vissuto queste cose.
0: Sai che si chiamava Mac P 100 una vita fa? Quando mancavano. Però avrai modo di recuperare. Sento una voce bella, viva, quasi da club, perché nell'anno in cui sei nata, una delle canzoni più popolari proprio del 2000, quando sei venuta al mondo, cara Rachele da Pistoia, era Crying at the Discotheque degli Alcazar, che andava fortissimo, che ti faccio sentire. Ti auguro ogni bene, di incontrare milioni di persone, di avere un successo nella vita pazzesco. Kiss kiss a te.
1: Grazie mille, kiss kiss.
0: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: Chissà te che ami preparare il pane in casa per risentire i profumi della tua infanzia. Chissà te che quando siedi di fronte a uno spartito, le tue dita vengono guidate dal cuore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss.
4: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Kiss Kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: Kiss, kiss.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
2: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.

lo strumento con un nome specifico, la sua chitarrina Nenne, la chitarrina firmata da Seif. Con buona domenica. È vero, l'Italia non c'è ai mondiali. Quando ho visto l'inaugurazione questa sera a Città del Messico, hanno tirato su i fuochi d'artificio tricolori, perché la bandiera del Messico ha gli stessi tre colori della bandiera italiana. Lì ho provato un po' di magone, però l'Italia c'è a livello di commissari tecnici: Ancelotti con il Brasile, Montella con la Turchia, Cannavaro con l'Uzbekistan. Quindi insomma un pezzettino d'Italia dal punto di vista sportivo e anche decisionale a livello di formazione di schemi c'è, e come in questo mondiale ospitato da tre nazioni differenti. Vuoi sposarmi? No, non è una mia richiesta specifica, è Marry You Bruno Mars.

La chitarra campionata in Pump It dei Black Eyed Peas era in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, che a sua volta la riprese da Dick Dale, chitarrista del 1962, anni lontanissimi. Restiamo invece nell'attualità con Bresh e il suo nuovo singolo che è intitolato Da Dio.

0: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss. La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Yes, yes.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Yes, yes.
8: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Seconda parte di 50, sei pronta, pronto ad emozionarti? Dimmi un oggetto anni 70. Tipo il telefono fisso con la rotellina, se dovevi fare un numero con il prefisso che prima si faceva solo quando telefonavi ad un'altra città, beh, ci mettevi un quarto d'ora e poi dovevi rifare il numero con la rotellina perché occupato, cioè c'era allenamento delle dita che era qualcosa a pensarci adesso, o il mangiadischi o la macchina per cucire, quella analogica. Vi porto infatti negli anni 70 con un personaggio incredibile, un cantante francese, Patrick Hernandez, diventato icona della Disco Fever, perché il brano inizialmente era nato come rock, poi fu trasformato a seconda proprio di quel periodo musicale che voleva far ballare la gente, e poi il look riconoscibile per il suo completo gessato, il bastone da passeggio, divenne un'icona planetaria. E c'è una curiosità su Born to be Alive, perché per la prima volta all'interno di una canzone faceva la sua primissima apparizione nello showbiz, nel mondo dello spettacolo, Madonna, praticamente poco più che bambina, che fece parte del corpo di ballo di Patrick Hernandez proprio con Born to be Alive. Anni 70, sì, vabbè, è una decade, ma l'anno giusto. Tiriamo la pallina, roulette e hanno centrato.
0: 1979.

Adesso è un disco house, cioè fu il vero precursore della house music, Patrick Hernandez con Born to Be Alive, pubblicata nel lontano 1979. Ballerina di fila era una giovanissima Madonna che poi successivamente, qualche anno dopo, avrebbe incontrato un disc jockey portoricano, John Jerry B. Benitez, che le fece fare la cubista e poi le fece incidere il primo feat, si direbbe oggi, in un pezzo chiamato Sidewall Talk. Il resto è storia conosciuta, Holiday Everybody e via discorrendo. Vi porto negli anni 2000, stiamo festeggiando 50 anni di Radio Kiss Kiss, come facciamo ogni sera, dal lunedì al venerdì, Neo Tu e Kiss Kiss. Amori degli anni 10, il matrimonio quell'anno di Pippa Middleton e James Matthews e quello dei calciatori, ad esempio Alvaro Morata sposò Alice Campello e oggi sono ritornati insieme dopo un periodo di lontananza. Si sposò anche Leo Messi, ancora protagonista dell'attuale nuovo mondiale di calcio, con Antonella Roccuzzo. Nel mondo del valore assoluto sentimentale si distingueva quell'anno un certo Tiziano Ferro. Ritroviamo proprio con questa canzone. Che anno era? 2000.

Se cadessero 1000 cuori dal cielo, ne raccoglierei il tuo soltanto. Una delle frasi più belle dell'intera discografia di Tiziano Ferro. Viaggio emozionante, abbiamo ballato, abbiamo fatto delle riflessioni sentimentali, ci siamo divertiti, questo è lo spirito di 50. Nel ricordare la vita del tuo mondo. Te, ascoltatore, sei al centro del nostro programma che tornerà domani dalle 21 alle 24. Grazie a Max Pennino in regia. Vanilla Ice, che prese Under Pressure dei Queen e David Bowie, fu citato, poi mise gli autori nei credits nel 90. Piccirillo, Kiss Kiss

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
2: Yes, yes. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss.
4: So cute.